Bem, bem, sani, kremi, bo. Ah, enyumi, ya, mi, de. Me, di, free, ni, mi, fie, pan, so. Ah, bem, bem,

Voglio gli amici! Voglio gli amici! Su con lo suo! Obaggi! Voglio gli amici! Voglio gli amici! Su con lo suo! Obaggi! Voglio gli amici! Voglio gli amici! Voglio gli amici!

Daniel. Daniel Yama. Sapim Kitito. Nami Dasumi Kunkawa. Yes, God.

0: Jehovah, ni wuti kasi.
1: Original,
0: let me slow. Ah, tiasi vu, yami, yami le wu. Udo yami apeja onsa. Ah, uni mina.